0: Respect music.
1: Yeah. Check, check. Checky.
0: Oh my god.
1: Skiza. Minka leta. Zeji leta. Mwasenali, wetni nani, na unateta. Kawini bad bitch, top, tachuangepa.